vengo dal buio, salgo verso il tuo trono. Vengo dalla ragione, salgo verso il perdono. Dopo mesi di pioggia e di cani ringhianti, tornano i santi qua giù. Tornano i santi qua giù. Vengo da Canterbury, vado verso Santiago. Vengo da Roma, a Gerusalemme me ne vado. Dopo mesi di fango e di diavoli erranti, tornano i santi qua giù. Tornano i santi qua giù. Non senti un canto che viene da laggiù. Sono api e sono cicale. Gli alberi ridono su quei campi blu. Perché tornano i santi qua giù. Tornano i santi qua giù.

veduto i tuoi occhi come stelle cadenti. Sei passata nel fuoco tra lame lucenti. Dopo mesi di freddo, sconosciuti rimpianti, tornano i santi qua giù. Tornano i santi qua giù. Non vedi la gente che balla laggiù, quel carnevale che avviene, e quei bambini col naso all'insù. Perché tornano i santi qua giù, tornano i santi qua giù.

ricordami amore, di dimenticare. Io desidero di te ogni cosa che riesco a ricordare. Dopo mesi di nebbie, senza niente davanti, tornano i santi qua giù.

fa gli occhi azzurri, due luminosi zaffiri, i denti così bianchi,